0: No.
1: Può l'onor immettervi uno stinco?
0: Non può.
2: Né un piede?
0: No.
2: Né un dito?
0: No.
2: Né un capello?
0: No.
1: L'onor non è chirurgo. Che dunque?
3: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.

bisogna il felfo sul chiaro. Bisogna il felfo sul chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto o che portento sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spunta.

si sentiamo per di sotto. Le campane a dindonar, din don, din don, din don, din don. Cul ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi faceste risvegliar, così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci mi faceste risvegliar. Così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, breve addio. Resta l'asino di poi, a quell'asino son

dozzina di rampolle abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Un bambolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà. E mio nonno una dozzina di rampolle abbraccerà. Un piccolo